0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.
1: No, no, figliolo, la coda! Questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Uno, due. Qui e lì, e notte di. Questo il mondo fa girare. Bianco e nero, falso e vero. Questo il mondo fa girar. Per ogni qua c'è sempre un là. Per ogni se.
2: C'è sempre un ma.
1: Sì, sì. Per ogni su
2: c'è sempre un giù.
1: Per ogni men
2: c'è sempre un
1: più.
2: Più?
1: Sì, più. Più o meno. Vuoto pieno. Questo il mondo fa girare. Qua e qua. Va e sta.
2: Merlino! Merlino! Ho inghiottito un insetto.
1: Oh! E che c'è di male? Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce. E l'istinto, capisci?
2: Ma se tu hai detto che io non avevo l'istinto.
1: Sì. Oh già, l'ho detto. Beh, quello non c'entra adesso. Stammi a sentire, invece. Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità.
2: Mediocrità?
1: Eh già. Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Dudridum,

0: Mettiamo di nuovo quelle erbe alte. Fanno un solletico delizioso, eh?
1: Oh!
0: Oh, domando scusa.
2: Anch'io.
3: Per ogni me c'è sempre un più, per ogni giù c'è sempre un su, e questo il mondo fa girare.
1: Lasciami!
2: Brutto mostricciattolo prepotente!
0: Chi, io? Oh, su, su, ragazzo, non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi. Un pesce ha già tanti altri problemi, senza bisogno di questo. Anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle, e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girare. Ed anche tu t'accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti conquistar dovrai il cervello adoperar, perché in natura ben si sa il forte il debol sopraffa. Gatto e uccello, lupo e agnello, questo è il mondo qua.

0: là va e sta, questo il mondo fa girare.
1: Coraggioso, invincibile, odiato dai criminali, amato dalle loro vittime, è City Hunter.

adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare. E allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria facendola

0: estate da Radio Animati.
1: Buona estate da Radio Animati.
2: Sono Eccle, io Jekyll, non ci separiamo mai. Siamo sciocchi, divertenti, ci mettiamo sempre nei guai.
3: E io sono Quaccula, il folle, stupido paper vampiro. Mi piacerebbe terrorizzarvi, ma non ci riesco mai.
4: Ed ecco le nuove avventure di Eccle, Jekyll e Quaccula.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Siete pronti per aumentare al massimo il vostro acume, la vostra arguzia, il vostro know-how, come dicono gli inglesi?
3: Wow.
2: Yes.
3: Sono quelle cose tipo sei in bagno, finisce la carta igienica e ti viene da dire ogni tanto: cosa farebbe MacGyver?
4: Esatto,
2: il discretone.
4: Non la buttiamo subito sul diciamo sull'aspetto fisico. Vabbè, anche se
2: grazie, era discreto.
4: Richard Dean Anderson.
3: A parte la capigliatura,
4: sì,
3: tipicamente anni 80, perché stiamo parlando di una serie che in Italia è andata nell'88. Ma lui col suo giubbino di pelle,
4: Richard Dean Anderson. Sì. Esatto.
3: L'uomo che con una grappetta da disegno sapeva tipo costruire un aereo.
4: E noi, nello spirito di MacGyver, cari amici, adesso stiamo registrando con una lattina di tonno e con un coltellino svizzero, in realtà. E riusciamo comunque a registrare questa pillola. Ma pensate un po'.
2: Siamo bravissimi.
3: Come MacGyver. Dici, Tommy, l'abbiamo buttata in casciara, ma questa serie è una trama.
2: Esatto. Il nome di MacGyver è Angus. Perché Angus?
3: Come il tonno?
2: Angusto.
4: No, perché? Come la carne. Angus è una roba. Non ricordo se era australiano lui, ma Angus è una roba.
2: Era discreto. Va bene anche
4: questa è l'unica cosa che si ricorda Tommaso.
2: Era un agente operativo della Fondazione Phoenix, noto per la sua avversione alle armi da fuoco e la capacità di risolvere situazioni pericolose, sempre utilizzando ingegno e conoscenze scientifiche.
3: Tipo,
2: un genio.
3: No, non vi sparate, ho una spillatrice.
2: Un genio veramente.
4: Vabbè, sì, ma perché la cosa bella è che dall'88 al 94 si sono inventati la qualunque per fare tutte le reazioni chimiche, fisiche possibili e immaginabili. Però
3: io mi ricordo
4: sempre
3: un
4: bello.
3: Sacco di bombe interrotte allo 01 prima di esplodere.
4: Sì.
2: E il suo coltellino svizzero.
3: Il coltellino immancabile.
2: MacGyver affronta missioni che spaziano dal sabotaggio di operazioni criminali al salvataggio di ostaggi, addirittura.
4: Eh sì,
2: utilizzando soluzioni improvvisate e creative per superare gli ostacoli. Cioè,
3: è diventato iconico. Si dice cosa fare MacGyver.
4: Vi dirò di più: è entrato nel dizionario.
3: Ah,
4: si parla di MacGyverismo.
3: Mamma mia,
2: addirittura.
4: Ah, certo. C'è stato poi anche un remake nel 2016, ma non se l'è filato nessuno. Perché
3: ragazzi, via, c'è
2: stendiamo
3: un
2: velo.
3: Tutto.
2: Sì,
4: esatto.
2: Sì.
4: Comunque, indipendentemente da lanciafiamme con tubi e liquidi infiammabili, bombe disinnescate con una graffetta, MacGyver è comunque rimasto nei nostri cuori, così come la sigla scritta da Randy Edelman, ovvero MacGyver.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Se ad un appassionato di cinema dici Audrey Hepburn e George Pepper, ti risponde subito Colazione da Tiffany, film del 1961 diretto dal genio di Blake Edwards e tratto dall'omonimo romanzo. Holly è una provinciale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.
2: Moon

Moon River dà colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck si canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Henry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

è proprio qua. Io lo so, su cerca bene che è qua. Sempre qui, sempre c'è, cerca qui, sì che c'è. Se c'è

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu. Qua, su Radio Animati.

0: Dice Fu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.
0: Dice Fu.

Radio Animati, sono le ore 6 in punto.

0: Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Girelle a colazione, un mondo di

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Babino. Ben

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!
2: Girelle a colazione!

0: Girelle a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: Erano arrivati con 50 gigantesche astronavi, dichiarandosi amici e offrendoci i segreti della loro tecnologia.

0: Convinti delle intenzioni dei visitatori, Julie Parrish e Mike Donovan si erano infiltrati nelle loro file e così avevano scoperto i loro raccapriccianti segreti.
1: Siamo cibo per loro.

0: girelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Ehi, tu!
2: Oh, me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata?
2: No, I'm not a patata. I'm a potato.
1: Oggi nomata.
2: Hey, that sounds good.
1: L'accento un po' straniero.
2: Yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Yang kan gitu.
1: Tapu hijau.
0: Khususnya

个人的寂寞和

0: Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da radio animati.
1: Da una lontana galassia sconosciuta, portando con sé le leggi e gli ideali di un pianeta condannato, Pantera, giunsero i Thundercats.

Giaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Pantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della Prima Terra, Prima Terra, Prima Terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Siete pronti, ragazzi?
2: Sì, signor capitano!
1: Non ho sentito bene!
2: Sì, signor capitano!
1: Oh!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: canción.
1: La canzone dell'estate la passano alla radio ovunque vai.
2: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.

0: dissetati con un mondo di sigle TV. Radio Animati, Radio Animati, Radio Animati.
1: Attenzione, attenzione, prego. Il Trader G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il Trader decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trader fase di volo.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quello. Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: La mamma è simpaticissima, infatti.
3: Parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star
4: Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quei cappellino, con
4: Luke.
2: Tesa.
3: Bello, a me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurori, io la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava. Quanto parlava. Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Loving.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle. Radio Animati, premiata sigla.

in questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

sbagliate nel mondo. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana. Inizia una nuova puntata di Select Estate in diretta qua dal nostro studio. Per voi che fino a mezzogiorno avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita colonna sonora, trasmissione TV, telefilm o cartone animato. 342 523 9246, il nostro numero WhatsApp. Oppure dall'app di Radio Animati, tasto verde, scrivete sempre il vostro nome, da quale città, il titolo esatto della sigla o colonna sonora, interprete o gruppo. Come ha fatto Simona dalla provincia di Caserta, buongiorno, che vuole dedicare a Stefanino, a Ste di Olgiate e Olona, il primo pezzo di questa scaletta fatta da voi. 1983 con Lamu, iniziamo! E così mi raccontate cosa state facendo in questo lunedì 13 luglio 2026. Lamu, ci sei?

salutare Stefano, salutiamo anche Varese. Il 13 luglio oggi si tinge di oro e croccantezza. Questa giornata è la giornata mondiale delle patatine fritte. No, davvero, sì. Questo appuntamento fisso per gli amanti del gusto è uno dei piaceri gastronomici più incredibili, che accomuna grandi e piccoli, davanti ad un film, davanti a qualsiasi cosa. Cioè, le patatine fritte sono veramente una cosa incredibile. E allora oggi si festeggia questo 13 luglio proprio per questo gusto incredibile, la patatina fritta. Detto questo, salutiamo a questo punto la prossima ascoltatrice. Andiamo da Elisa. Buongiorno, ben arrivata. Vedo dai messaggi e soprattutto dalle foto che da quelle parti a Besenello si incomincia a fare puzzle che giorni fa stavo dicendo, proprio cercando proprio l'origine della parola, è proprio spacca cranio. Proprio dobbiamo assolutamente con puzzle riuscire a trovare i tasselli giusti, e non è facile, soprattutto poi con alcune immagini che hanno, come dire, una foto, alcuni punti sono a tinta unita, e lì veramente ci puoi veramente mettere tutto l'impegno, perché davvero molto difficile. Un saluto a Elisa, un saluto a Christian, e proprio con un puzzle finito ora.

dal 1982. Ciao Elisa, un saluto anche a Cristian. Alle 10.40 siete proprio nello spazio di Select Estate fino alle 10.30. Come scoprire gli appuntamenti di Select Estate? Lo sapete che proprio nella programmazione estiva, al mattino, al pomeriggio, alla sera, può arrivare un'ora e mezza di Select. Basta seguire il nostro sito www.radioanimati.it, proprio in un page nelle news a scorrere trovate proprio il banner di Select e da lì trovate il giorno e l'orario. Se no, un'altra cosa ancora più facile e siete sempre poi aggiornati in tempo reale sulla nostra programmazione è quella di seguirci dal canale Telegram di Radio Animati. Se avete Telegram, insomma, seguiteci e da lì potete avere informazione anche su Select Estate. Poi da oggi, da questa mattina, proprio sono partite le nuove pillole di Otaku pazzi per le sigle. Salutiamo Chiara, Tommy, Tommaso, ovviamente Alessandro, perché Tommy di Deja Vu distinguiamo, se no qui tra Alessandri, Tommasi, quindi abbiamo veramente più non posso. Ecco, in questo caso io che mi chiamo Pellegrino, ecco, mi posso ritenere fortunato su questo aspetto. Detto questo, andiamo in Puglia. Qualcuno è andato al mare per la prima volta, Sabino, ciao. E con la fortuna anche di scegliere anche l'Adriatico oppure il mare Tirreno, ovviamente, per quanto meglio Ionio e Adriatico. Il Tirreno è un pochino più complicato perché ti devi spostare un po' di più. In ogni caso, sì, è vero, con mareggiate, alghe, a volte purtroppo al mare arriviamo e troviamo anche questi regali naturalistici, però naturalistici. Allora, ci richiede la sigla giapponese di Mute King. Anche qui vi chiedo sempre iniziale, finale. Io scelgo l'iniziale per lui, che

0: sono Nawa.
1: Bravo,
0: sono
1: Sabino, Nawa. Senti come hai imparato anche a cantare in giapponese. Roller Hero Mooty King con questo pezzo. Abbiamo accontentato così anche Sabino, che dalla Puglia ci manda tanti saluti. Mi raccomando che non sia soltanto quel giorno sabato scorso di ferie, anche altri, su, forza, capito? Perché qui ci abbiamo degli stacanovisti che, ragazzi, lavorerebbero anche la notte, invece bisogna anche un po' fermarsi e godere per ricaricarsi. Saluto anche Daniele e David, ciao ragazzi, buon lavoro. Salutiamo tutte le attività commerciali che tengono Radio Animati in sottofondo. Gormiti, un'altra avventura, Giorgio Vanni, c'è Select Estate in diretta.

ciao, buongiorno, capito? Manda a Maria a Napoli, lui continua a Ischia, capito? Tutte queste dinamiche, immagino, per appuntamenti e situazioni lavorative, ma insomma, l'importante è fare anche delle ferie lavoro, dove uno può lavorare anche in smart working. Il pezzo che ci richiede è Marco Pavone, era Calimero del 1988 e proprio il pezzo è dedicato a Maria, io sono Calimero. Quello ancora brutto e nero.

vi piace non poco. Anche una ciabatta fritta è buona, si dice, no? Le patatine ancora di più, con tutte le salsine. Anche adesso, guarda. Con moderazione, con moderazione.

da Piero per Maria, era il 1988. Le 10:51, fino alle 12 avete questo appuntamento di inizio settimana, tanti appuntamenti che arrivano poi grazie al nostro sito e anche grazie al nostro canale Telegram che vi avvisa di quando andrà in onda la prossima puntata. Andiamo a Ravenna perché c'è Marcella e si è presa un bel 30 e lode, brava, complimenti, e guarda caso 1989 ti ricordi molto bene i ragazzi della terza C, era la sigla della terza serie, 30 e lode per te!

1989, Ricky Belloni con a 30 e lode, che è il voto che Marcella ha preso. Brava, brava, complimenti. Adesso ci spostiamo da Giacomix con il principe stellare Chobin. Eh sì, il mago, la fata, la zucca bacata, sono loro a cantare proprio uno dei pezzi più, come dire, amati e super ascoltati. Chobin, la

Poi ha fatto nascere anche un canale televisivo. Il mago l'ha fatta la zucca baccata. Ciao Giacomix. Era proprio Chobin. Ci spostiamo a Milano. Laura, buongiorno, buon lavoro. Dice: ma io tengo sempre Radio Animati in sottofondo quando lavoro, ma anche quando sono in auto, quando sono a casa. Brava, brava, così funziona. E siete veramente tanti, tantissimi, ovunque, in tutto il mondo. Ci richiede la sigla di Complotto del 1984, Sherlock Holmes, con la versione inglese però. E questa cosa, brava di aver specificato, perché con questa sigla ci sono più versioni. Mancano 3 minuti alle 11, fino a mezzogiorno sono qua a tenervi compagnia in questa, 12esima puntata?

0: Complotto, versione inglese con Sherlock Holmes. Un saluto a Laura di Milano. Sono le 11, vi tengo il tempo, voi che state facendo cose, siete all'ascolto di Radio Animati. Vado a Roma, c'è Gianni, buongiorno, mi scrive come sto. Molto bene, molto bene. Ma come no, dice, puoi mettere i Super Robot con Grand Prix il campionissimo? Certo, era il 1980, dice un saluto a tutti, buone vacanze a coloro insomma che hanno occasione adesso, ma anche più avanti, anche quelli di settembre o i primi di ottobre, perché le vacanze insomma si fanno anche in momenti diversi, non soltanto d'estate. Eccola qua, Grand Prix.
1: Ricordati, per te. Non è davvero pilota rinunciare per così poco.
0: Eh sì.
1: Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice.
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il voltastomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

Campionissimo nel 1980, salutiamo anche la capitale e tutto il mondo all'ascolto di Radio Animati. 342-523-9246. Mamma mamma! Quelli di Benny Hills, non di Beverly Hills, quelli di Benny Hills. 1991, salutiamo a questo punto Riccardo, che proprio da Torino ci manda i suoi saluti e ha fatto la sua richiesta.

Ma quelli di Benny Hills era il 1991. Salutiamo anche Torino. Da Carmiano in provincia di Lecce salutiamo tutta la family Gianni, ciao. E oggi i figli sono in grande movimento perché è lunedì Gianni. Quando è lunedì c'è movimento anche di più sui piccolini. Va bene, dai. Il vigore ci piace, è che noi adulti siamo un po' invidiosi della loro energia, no?

Antrix con Golden l'anno scorso 2025, e questa è una diciamo di quelle poche occasioni che veramente una colonna sonora sia anche molto molto apprezzata e anche portata sui palchi con K-Pop Damon Anders con questa Golden. Bene bene, salutiamo da San Giuliano Milanese anche Luciano e Olimpia, ciao. E mi richiedono un film che proprio in quest'anno compie solo 40 anni. Ma ragazzi, 40 anni è una vita, è una vita, è una vita. E allora un saluto a Luciano e Olimpia e salutiamo tutte quelle opere d'arte che quest'anno compiono 40 ma anche 50 anni. Sì. Le 11 e 12 minuti, Select Estate, fino a mezzogiorno, potete fare la vostra richiesta 342-523-9246 o tasto verde dall'app di Radio Animati.

mamma mia, un gruppo che amo particolarmente, con Cortocircuito. Salutiamo Olimpia e Luciano da San Giuliano Milanese. Adesso andiamo a Potenza, andiamo in Basilicata, salutiamo Lisa che è da poche ore che ha scoperto Radio Animati. Vedi, e subito becca nel mattino di questa nuova settimana, la prima puntata della settimana. Siamo alla dodicesima puntata in questo lunedì 13 luglio. Oggi è la giornata delle patatine fritte. No, lo dico, chissà quanti di voi se le cucinano, ecco, sia anche a pranzo, a cena, ma anche con l'aperitivo, in qualsiasi momento. Ecco, quelle piacciono, quelle vanno sempre, vanno giù come niente fosse. Le mele verdi di Mizio Amoroso, Belfi e Lilibet, è proprio la richiesta di Lisa da Potenza.

Mizzi amoroso. Con il prossimo messaggio vado ad accontentare Tamara, sì, dal 1981 andiamo nel 1987, sì, perché Tamara da Bergamo dice sto lavorando e fa tanto tanto caldo, dice non vedo l'ora di andare in ferie. Non è che in ferie sta più freschi, però meno che tu non vada a 3000 metri. Detto questo, ci richiede Patti e Bobby, chi trova un vero amico. Come vi ho ricordato, nel 1987, e vuole dedicare questo pezzo ad un suo grandissimo amico che purtroppo ci ha lasciati da qualche tempo. E allora per questo amico il pezzo di Cristina, che incomincia a suonare così. Patti e Bobby alle 11:20, Select Estate.

Fin lassù a Samuele, grazie, grazie ovviamente alle vostre richieste, ai vostri saluti, ma auguri, auguri anche, perché in questo 13 di luglio dobbiamo festeggiare diversi compleanni, anniversari. Fatecelo sapere al 342 523 9246. Tanti, tanti, tanti auguri per solo 8 anni, Giorgio! Tanti, tanti auguri da tutte Radio Animati, ovviamente da tutta la tua famiglia. I piccoli cantori con Maghetta Sally. Saluto anche Ivan, ciao! Dice, oggi mi sento una patatina fritta. Eh sì, ormai da settimane che friggiamo come le patatine fritte. Maghetta Sally con I piccoli cantori. Era il 1981, salutiamo Guido da

Salutiamo anche Catania, e qui bisogna essere dei supereroi a sopportare, sì, queste temperature. Come dice Marco da Roma, che sta lavorando, dice: e per poter lavorare ho bisogno di diventare un supereroe. Ora qui lui è furbo sicuramente, Lupin non è un robottone, ma insomma potrebbe essere sicuramente d'aiuto anche a questa calura. 1978, Lupin terzo, Super Hero. Ciao Marco, un abbraccio.

è lui, è Marco. Se siete a Roma, vedete un autobus con uno che si sta gasando, è Marco, superhero. Un saluto a te Marco e buon lavoro a te e a tutti, anche i tuoi colleghi. Andiamo in laboratorio a Cenzio, in provincia di Brescia. Buongiorno Miki, dice: vorrei richiedere evviva a Pound Town, la sigla proprio di Cristina D'Avena del 1989, e la volevo dedicare a Carlo. Lui capirà. Carlo, sei tu, sei proprio tu, sì, Carlo, sei tu. Da parte di Miki, 1989, le 11:31, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. La vostra richiesta qua a Select Estate.

la voleva dedicare a Carlo. Zan. Era il 1989. Adesso in quale posto del mondo andiamo? Andiamo a Ravenna. Ciao Claudio, buongiorno. Che insomma ha bisogno di una spinta. Ha bisogno. Qui le spinte servono sia fisiche che mentali. E allora 342 523 9246 fino a mezzogiorno con Select Estate.

i Charlie D'Escoflon con il 1996. Salutiamo Claudio da Ravenna. Adesso torniamo in Puglia e salutiamo Gian Gian con una banda che questa banda è famosa per noi che sappiamo chi canta, Capitan Harlock. Io guarda, ci metterei la firma, guadagnerei 1 milione di euro per chiedere a chiunque chi canta Capitan Harlock. Invece voi esperti di sigle, lo sapete bene. E per

bloccano i messaggi. Io lo so chi sono. La banda dei bucanieri. E allora, con il prossimo pezzo andiamo con un altro saluto, sempre se, ecco, mi danno l'ok dalla regia. Ok, va bene. Allora, Nero Soldato con i Cavalieri del Re è il prossimo pezzo che andiamo a programmare, e qui dobbiamo salutare Salvatore, che si trova a Malta in questo momento, non in vacanza ma per lavoro. E allora, Nero Soldato per te dei Cavalieri del Re del 1982, 342-523-9246, fino a mezzogiorno c'è Select Estate su Radio Animati, dove potete fare la vostra richiesta. Lo ricordo ancora a tutti coloro che ci seguono durante l'arco di tutta la giornata, che potete ascoltare Select Estate al mattino, al pomeriggio oppure la sera. Basta seguire il nostro sito www.radioanimati.it. dalla nostra home page trovate proprio il banner Select Radio Animati, e lì trovate proprio il giorno e l'orario, se no direttamente con il nostro canale Telegram, che da lì vi può riportare direttamente in tempo reale quella che è la nostra programmazione. Se avete Telegram basta cliccare segui e siete a posto. E allora, alle 11:43, Nero Soldato dei Cavalieri del Re, vediamo di lanciarlo e di ascoltare proprio le vostre sigle preferite al 342-523-9246.

ricordo che da oggi sono partite le nuove pillole di Otaku Pazzi per le sigle, che potete ascoltare nell'arco della nostra programmazione giornaliera. Ovviamente i tre di Otaku sono alle prese con i telefilm 80-90 e con ovviamente la loro simpatia che li contraddistingue ormai da anni su Radio Animati. Ai confini dell'universo, Cristina D'Avena, spediamo il pezzo a Ponte di Legno. Ciao Giovanni, era l'anno 2000. Senti, sembra la sigla di Quark.

c'era una volta lo spazio. Il prossimo pezzo invece è selezionato da Anna con Il pericolo è il mio mestiere. È Marco Destro dal 1996.

Salutiamo Anna, ciao, che insomma, avremo occasione insomma, di vederla anche sul set di una serie. Bene, bene, tutti super impegnati, bravi, bravi, bravi. Con il prossimo pezzo invece salutiamo a questo punto Stefano. Ciao, ciao Stefano, un saluto anche a te. Vedi, vedi, vedi come si espande il verbo di Radio Animati a tutti, in tutto il mondo. E allora, per salutare Simona, la sua ex collega, il prossimo pezzo è proprio dedicato a lei. Stiamo parlando di Bambole di Pezza, che abbiamo visto all'ultimo festival di Sanremo duettare proprio il venerdì nella sua serata dei duetti insieme a Cristina Avena ed Occhi di Gatto.

Padova, grazie, grazie anche di seguirci, di ascoltarci, anche se non mandate sempre i vostri messaggi, siete sempre all'ascolto, grazie, grazie di cuore. Adesso, per chiudere questo appuntamento, devo salutare Massimiliano, che si trova al confine, appena passato il confine verso la Repubblica Ceca. Buona vacanza, insomma, stavo chiedendo che effetto fa ascoltare Radio Animati nel mondo. Bellissimo, è bellissimo, vero? Buon proseguimento di vacanza. Poi devo salutare a questo punto Anna Maria, ciao da Perugia, ciao, un abbraccio, e grazie ancora a Claudio, un saluto lo mandiamo a Giuliano, ciao Giuliano, perché da Cagliari lui è, vero? Un saluto anche a te, e vado a salutare anche il prossimo ascoltatore che va a chiudere questo appuntamento, e lo facciamo direttamente con Ernesto con We Got Power. Vi ringrazio, vi auguro buon pranzo, tra poco insomma sicuramente avrete occasione di poter pranzare, e noi vi auguriamo buon pranzo e buon proseguimento ovviamente con Radio Animati. Ci ritroveremo quanto prima per una nuova puntata di Select Estate. Seguite assolutamente il nostro sito e il nostro canale Telegram, e scoprirete quando tornerò in onda. Select Estate, ciao!

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Va bene.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: dici il vostro?
1: L'oro del capitano, eccolo qua. Bianco d'uomo e ruzzo croccante, oro per i miei pirati, bastoncini di Capitan Findus, buon pesce, tanto gusto, tutta forza!
0: Urrà!

poi come qua? Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sulla nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81. Tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve.
4: Steve Austin,
2: che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa
2: l'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro. Ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi,
3: ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante, appunto, è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km/h, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Dice Fu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Dice Fu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Uncle Scooby? Hi, I'm Scrappy-Doo.
1: Scrappy-Doo?

ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.
1: Catatroia, Movogia. L'ente, sì, l'ente Turismo Regione di Croda presenta il seguente motivetto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito Dave? Uffa!
1: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda!

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku. Pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E io sono Alessandro.
2: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
1: Siamo a New Mexico.
2: Siamo nel 2000.
1: Siamo nel 2000.
2: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
1: Sì.
3: Sì, quello sì, diciamo. Sì, me lo ricordo.
2: Che e bella.
1: Parliamo di Roswell.
2: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata, che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
3: Mammina, non lo potevo vedere, cioè come dove l'hanno trovato lui?
2: Ma lui poi che fine ha fatto?
3: Ma infatti non lo vedi mai più, perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
2: Poverino, ma non era...
3: No, nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo,
2: no,
3: di un bel,
2: cioè,
3: ragazzo.
2: A quel punto sceglilo bene.
1: Scegli bene, no.
2: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei
1: sì,
2: bella,
1: lei
2: Isabel
1: bella,
2: bellissima.
1: Isabel bella.
2: Che poi mi va a sì. Grey's Anatomy.
3: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
1: Da dei bozzoli.
2: Sì.
1: Davvero. E cresciuti come umani.
2: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, uh-huh. Poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora in questo bar, una lagna. Lei, sembra Lovely Sarah.
3: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
1: Ma beati loro.
2: Ma ognuno c'ha i suoi tempi. Però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio... e le orecchie di Max, però bello.
3: Esatto. E i fan, pensate, che inviarono migliaia di bottigliette di salsa tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie. E funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque
2: sì,
3: cancellata.
2: Mi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
3: Esatto, un po' in fretta
2: e furia. Però le prime, perlomeno le prime stagioni, bello.
3: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
2: Ma bella.
3: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
2: Sì, è vero.
3: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più diciamo controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
2: C'era il museo, degli alieni.
3: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
2: Qui si piange.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

mezzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza, c'è sta il cartello, va a affidare, sono buoni tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la magia delle favole Disney. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolf. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida l'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
2: E Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
4: Da un bel figone.
3: Mamma.
4: Lui era veramente un bel figone. Era proprio bello da vedere. Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro.
4: Capello moro.
3: Ci piaceva tanto.
4: E fisicato.
3: Oh mamma, sei
4: assai fisicato.
3: Bello, bello.
5: E il povero Lex Luthor invece.
3: No, non c'aveva capello.
5: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate, ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
4: I capelluti.
3: Sì.
5: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima. Mm-hmm. Bella. E quindi la serie racconta in pratica?
4: Siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
5: Chiara no, quella dopo.
4: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti. Il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
4: Sì,
5: esatto.
3: Il giovane Superman.
4: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
5: Perché loro all'inizio sono amici, poi... un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'
3: complicato. Non capivo mai fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? E invece è solo una.
5: È il suo primo amore, del liceo.
4: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato dalla criptonite.
5: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana enigmista.
5: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di appunto sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata, in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana e praticamente...
3: Poi la famiglia Kent di cosa viveva?
5: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita, con questo figlio, gli capita questo figlio.
5: Esatto.
4: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
5: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
5: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Codice Blu. Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice tutto!

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Il vecchio saggio protegge i suoi dormiti.

giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara Tessera.

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Questo è un giallo con quiz.
1: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici? Neanche una puntata.
3: Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima, amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche io.
3: Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
3: Allora,
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Cioè, bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: È stato lui. Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai visto. Quasi lo recupero dopo la tipo colonna, 20 anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa.
4: Scusa Chiara, insomma, ci hai avuto 20 anni.
3: Allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan. È proprio una scena accompagnata, tra le altre cose, da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara. Tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa, e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi, e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola,
2: entravano negli armadietti,
4: facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo, diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto, sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

tra le colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici delle Spettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chi c'è bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà?
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: mare. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Tommy, di cosa ci occupiamo?
2: Di un bell'uomo.
3: Ah sì, allora ci piace tanto.
2: Il suo nome è Hercules.
3: Hercules, sa come
4: non
3: si fa?
4: Quello, no. Non quello, no, no, no.
3: Ci sono le muse?
4: No.
3: Ieri uno zero, vero?
4: Quello... No.
3: Siamo nel 96. Dove eri tu, 96. Tommy? Il 21 settembre del 96.
2: Ma...
3: Eri alle medie con me.
2: Sì, era alle medie con te e sicuramente era il periodo che andavo dall'estetista. Sì, già.
4: Influenzato da Hercules, no, ancora no.
2: No, però sì, andavo dall'estetista già nel settembre del 96, me lo ricordo benissimo.
3: Ok, questi amici ascoltatori, sì, sappiate che le estetiste lavorano bene. Italia 1, quindi siamo a Mediaset. E sì, di cosa parla questa bellissima serie a tema epico?
2: Beh, figlio di Zeus, vaga per un'antica Grecia che assomiglia ai parchi naturali della Nuova Zelanda.
3: Sì, di Grecia c'era ben poco.
4: Ah, sì, pochissimo.
2: Sì, sì, sì. C'era tantissimo verde, ricordo.
3: Boschi.
2: Immensità di verde incredibile. Andava ad aiutare vedove, orfani e divinità in difficoltà, accompagnato dal fedele Iolao. E qui mi si apre un mondo, perché avevo dimenticato il nome del suo aiutante amico
4: Iolao,
2: biondissimo,
3: col gilet.
2: Giusto, col gilet, che è appunto gilet di pelle anacronistici, cioè veramente
3: inguardabili.
2: Cioè, inguardabili. E Ercole prende a pugni tutti i mostri in CG. Beh,
4: CGI,
2: scusate l'ignoranza.
4: Rifacciamola questa.
2: Prende a pugni mostri in CGI.
4: Esatto.
3: Brutti,
4: fatti malissimo, peraltro.
2: E cerca di evitare Giunone, la matrigna.
3: Sì,
2: vero?
3: Perché quella era cattivissima.
4: Esatto, un mix, diciamo, Hercules tra la mitologia classica e la mentalità californiana.
2: Vero.
4: Anni 90, cioè tipo
3: prendere a pugni tutto.
4: Prendere a pugni tutto, godendosi la vita.
3: Qui non c'era Ryan Gosling, quello era il giovane.
4: No, qua non c'era, Ryan Gosling, esatto.
3: Anche Ryan Gosling, secondo me, nel 96 andava dell'estetista.
4: E la struttura degli episodi era sempre più o meno la stessa, cioè potevi perderti 6 mesi di puntate, riaccendevi la TV e comunque Ercole picchia il mostro, cioè di fatto il
3: e Iolao, un brutto gilet.
4: E Iolao con il suo brutto gilet. Purtroppo Kevin Sorbo, che era il protagonista, l'attore protagonista che interpretava Hercules, ha avuto ben 3 ictus durante le riprese. Sì,
3: erano i pugni forse,
4: non lo so, probabilmente. In alcune stagioni scompare per degli episodi in cui Iolao diventa magicamente protagonista di Hercules.
3: Ma questo succedeva anche in Sina,
4: Sì.
3: Perché lei era incinta.
4: Ah, ecco, questo già forse è meglio dei 3 ictus, sicuramente.
3: Sì, comunque gravidanza batte ictus, insomma.
4: Esatto. E soprattutto Ercole parlava con uno slang americano moderno e appunto...
3: Bella lì.
4: Esatto, capitava di vedere queste divinità greche che si comportavano come dei surfisti americani. Faceva un po' strano, per appunto noi eravamo magari alle medie, al liceo, a studiare epica e ci vedevamo tipo questa Giunone totalmente... così californiana, un po' strana.
3: Ma poi noi figli di Pollon, tutta un'altra cosa.
2: Tutta un'altra cosa.
4: Decisamente un'altra cosa. Ascoltiamoci quindi la sigla di apertura, un tema orchestrale epico e trionfale composto da Joseph Loduca. Questo è Hercules.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Victor Valtori.
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipaci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo è una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

e Groovy Kind of Love di Phil Collins a radi animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

grande Phil Collins con Two Hearts dal film Buster, ne parliamo oggi in Chuck si canta su Radio Animati. Sia Two Hearts che Groovy Kind of Love raggiunsero la prima posizione nella classifica Billboard e furono ai primi posti della Hit Parade anche in Italia. Loco in Acapulco è un altro brano che Collins coscrisse e produsse per i Four Tops e in cui suonò la batteria. Two Hearts ebbe una nomination ai premi Oscar del 1989 nella categoria miglior canzone, venendo però battuta da Let the River Run di Carly Simon. Vinse invece ai Grammy Awards nella categoria miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonia Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.
1: Cosi popolo! Ragazzo, vai con la sigla!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommaso, di cosa ci occupiamo in questa pillola odierna?
2: Ci occupiamo della signora del West.
3: Che bello, che costumi. Come piaceva Sally.
4: La signora del West quando è andata in onda in Italia?
3: Nel 95 ero alle medie e prese il posto per un po' della signora in giallo, quindi prima del TG1. In casa dei miei nonni solo signora del West e signora in giallo.
4: Solo signore.
3: Solo signore.
2: Andava in onda su Rai 1?
3: Sì, prima del TG1.
2: Quindi pensavo fosse un prodotto Mediaset, in realtà
3: no,
2: acquisito
3: no,
2: dalla Rai.
3: Ho poche certezze nella vita, ma questa è una di quelle.
4: E di cosa parlava la signora del West?
2: Parla di Micaela, detta Mike Queen, che è una dottoressa di Boston, raffinata, ovviamente ricca.
3: E bellissima.
2: E bellissima. Che stanca in qualche modo di essere discriminata perché donna, risponde a un annuncio per un medico nel selvaggio West, a Colorado Springs. Al suo arrivo scopre che gli abitanti si aspettavano un uomo, un certo Michael, ma decide di restare comunque in questo paese e adotta tre orfani. E tra una appendicectomia e un parto podalico in una stalla si innamora di Byron Sully.
3: Bello,
2: bellissimo.
3: Bello. Che ora fa il giudice a Beautiful lui.
4: Ah,
2: no,
4: sì.
2: Addirittura?
3: Sì, lui fa il giudice. Non il personaggio Sully, l'attore.
4: Anche perché sarebbe un po' vecchio.
2: Insomma, da un uomo di montagna che viveva con i lupi e ha i capelli più
3: si è un po' più fruenti, diciamo.
2: Dei suoi, no, meraviglioso.
3: Lei sì, ricordo. I ragazzi fastidiosi, biondi.
2: Sì.
3: Non so perché poi, non mi ricordo perché poi lei si prende questi tre.
4: Perché la madre muore, tipo è il primo caso che le capita tra le mani, muore e quindi lei si prende poi i tre orfanelli. Tra le altre cose, dicevamo appunto prima di Jane Seymour e Giolando che interpretava Byron Sully, Jane Seymour firmò praticamente il contratto il giorno prima delle riprese perché aveva disperatamente bisogno di soldi, però ha fatto jackpot perché poi insomma la serie ha avuto un successo strepitoso.
3: Sì, bello. Poi i costumi, poi arriva il treno, c'è come si chiama il negozio, l'emporio con
2: l'emporio.
3: Quei tre fastidiosi, che una tra l'altro è Pam di Beautiful.
4: Esatto,
3: tutti a Beautiful.
4: E Giolando divenne un sex symbol all'epoca, lanciava Tomahawk nella serie, viveva nei boschi, però era l'uomo ideale per milioni di spettatrici.
3: Comunque lei sapeva fare tutto, eh.
4: Ah sì,
3: tutto. Era chirurgo, era ortopedico, era ginecologa, era tutto.
4: Dalla difterite alla depressione,
2: appunto, riusciva a curare una vastità di malattie.
3: E poi fanno un figlio loro, una figlia, no?
4: Sì, una figlia. Ma la cosa in comune tra tutte quante le diagnosi e le cure era che lei curava tutto con
3: i bei capelli.
4: No, con il salice, la corteccia di salice.
3: No, perché avevano dei capelli. Avevano tutti dei capelli meravigliosi in questa serie.
4: Impeccabili.
3: Nonostante, non so che balsamo usavano, però belli.
4: No, c'era una parrucchiera nascosta dietro un cactus.
2: Sì. Erano nel West, quindi la polvere lì.
4: No, capelli setosi e brillanti.
3: Sempre con la piega, bellissima. Lei aveva queste crocchie belle, bellissime.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura, un tema orchestrale molto dolce e epico, composto da William Olvis. Questa è la signora del West.

0: Ehi, hey, indovinello, chi è che a 100 gambe non può camminare?
1: 50 paia di pantaloni.
2: Per presentar la stella hanno chiamato me, ed è con vera gioia che vi dirò chi è. Miss Candy Spell!

sola.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellini.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto discreti, in piscina.
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era
4: un condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era stupendo. Nick Marone di Beautiful.
2: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, cioè avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, è la trama di Beautiful.
2: Molto noir come,
3: sì. Comunque la trama di Beautiful,
4: diciamo che
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina,
4: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Temi diversi, era sostanzialmente assurda. E quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Team Truman. È perfetto proprio per accompagnare i montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle. Radio Animati, premiata sigla.
1: Let's get it started in here.